Hai să ascult. Ci pete molu vop, ci ci pete pete ci ci. Pete ci. Pete. Ci molu vop. Ci. Ci do. Sim.